superato la membrana. Dove ha lino bianco pulito. Tutte le anime

purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama Bianchissimo.